0: ed infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzare, oh, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, se han come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi.

0: lasciatemi un po' ridere.
1: Aspetto, finite di dar ridere, c'è un piano.
0: E se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dare.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non farvi tutto questo alle vostre

0: chi diavolo vuol dire che i nostri sposi ritardano a venire? Sono già di sé, eccoli! Non sono essi, il Don Alfonso non mi conosce.
1: Ben venga il signor Don Alfonso!

0: anzi il dover vi invita.
1: Io credo lo mio.
0: Io ben vi avvisa.
1: Per un sol momento.
0: Del vostro reggimento già è partita la barca. Raggiungerla convien coi pochi amici che su legno più.

0: Son partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole, guardate, da lontano.

Non son cattivo comico, va bene. È concertato loco, i due campioni di Ciprigna e di Marte mi staranno attendendo, or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smart!

Che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto, bisogna consolarle. Infin che vanno i due creduli sposi, com'io loro commisi a mascherarsi, pensi a...

0: sicuro si potria metterla in parte a parte del segreto. Eccellente il progetto! La sua camera è questa. De Spinetta!
1: Che botte!
0: Oh, De Spina mia!

Siam due cari matti, siam forti e ben fatti, e come non fe, sia merdo, sia caso, abbiamo bel piede, bell'occhio.

0: sapere un poco la cagion di quel riso.
1: E cospettaggio, non mi pare che abbiam giusta ragione.
2: Io, mio caro padrone,
3: quanto pagar volete a monte e la scommessa?
1: Pagate la metà.
3: Pagate solo 24 zecchini.
2: Poveri innocentini, venite qui. Vi voglio porre il ditino in bocca.
1: Avete ancora il coraggio di fiatare?
2: Avanti sera ci parleremo.
3: Quando volete.
2: Intanto silenzio e ubbidienza fino a domani mattina.
1: Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
2: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
1: Ed oggi non si mangia.

0: You'll hear bass baritone Adam Plachetka as Guglielmo, tenor Rolando Villazon as Ferrando, soprano Mia Person as Fiordiligi, mezzo-soprano Angela Brower as Dorabella, baritone Alessandro Corbelli as Don Alfonso, and soprano Moika Erdmann as Despina. Yannick Nézet-Séguin conducts the Chamber Orchestra of Europe. Here's the second part of Così fan tutte by Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Oh, la soria da ridere! Si poche son le donne costanti in questo mondo, e qui ve ne son due. Non sarà nulla! Vieni, vieni, fanciulla, e dimmi un poco dove sono e che fanno le tue padrone.
2: Le povere padrone stanno nel giardinetto ad animarsi con l'aria e con le mosche d'aver perso gli amanti.
1: E come credi che l'affar finirà? Vogliam sperare che faranno giudizio.

0: guardate che pazzia! Se ne pigliano due, uno va via!
1: Brava! Questa è prudenza! Bisogna impuntigliarla! E leggi!

0: Che partiti sono e che li sentano e tentare si lascino queste due bestioline.
1: A me lasciate la briga di condur tutto.

0: far parlar di noi. Quando si dice che vengono per destino, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno le spose nostre?
1: Nulla! O non saprà da farli, è tutto finito!

correte al giardino, le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte!

0: anziché no.
1: Che vezzosi erano scendi?
2: Certo, certo, son belli, han più foglie che frutti.
1: Quei viali come sono leggiadri, volete passeggiare?
2: Son pronto, cara, ad ogni vostro accento.
1: Troppa grazia!
0: E tu ce la credi, signore?

0: Giorgiligi a Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo. Un picciol calcolo, non parlo per lodarmi se facciamo tra noi. Tu vedi, amico, che un poco di più merito.
0: E anch'io lo dico.
2: Abbinarete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, pria però di pagar. O che facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza. Infin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola.

0: lasciamolo sfogare.
1: Ebbene.
2: Dov'è?
1: Chi? La tua fior di lì.
2: La mia fior

0: via piuttosto studiando di castigarle sonoramente.
1: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte.

c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran, se ciò fer queste? In fondo voi le amate, queste vostre carnacchie spennacchiate. Ah, purtroppo, purtroppo. Ebbene, pigliatele come le sono. Natura non potea far l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studieremo la